0: Sinkora shini 30 minuti chikati cha gichil murimi na armindu masingi.
1: Gichili murimi.
2: Akusukela mvulu kala wazihlanga.
1: Mabulu hita urimi, ufui zwimwe ni magela manene. Gichili murimi.
3: Gichili murimi gichili murenzo mkisete kamishu yenye munga. Hosangula ni longolo kwa gichili murimi la radio Musambiki. Ilongolo ku ungalumange ni kabina Armindo Masingi. Kamchini kuna nato majwalo yumbergeina. Hikari minavelela awinset leginene. Kalu ulongolo ku na hita teka ku au change gamu chai wa Lizambezia. Matsuwa yena Astra Harish loku atataku Mandioka.

0: mosimane wa pulo no tsoleko che che che che navalata che che che che navalata
1: waswa
0: mbugwa mbugwa

0: mshimana wa pool no tulea che che che che navala che che che che navala
1: waswa
0: mbugwa mbugwa